mezza mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna in mezza mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna in mezza mare, mamma mia, si scioglierà.

festa gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la storna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, piego il paniere, fa penitenza.